Lanka kasigi film se geroi bu kudol da amukta minasi tampha mani film asidagi arvind sevam gi konjelda ms sogai jamna seirangba ranvir thona na seirangba isei